0: Io forse faccio che non voglio troppo.
1: Truck 3, you can downgrade.
2: Truck 3, receive, downgrade.